Ciò di tu di saperlo fa soppantare, ognuno da fa e fa soppantare. Oh!